0: Ecco, si termina. Hai conto che io ti fumo
1: molino. La bruciante
2: iacca. La bruciante iacca. La bruciante.